la musica grande. Night Shift, Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 6:02. La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Classic. Musica senza tempo.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione. Radio Alta.
1: Sono le 6:59.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

regina della mente, metamorfosi. Io vivo con l'idea che tutto il resto è noia.

0: Spot. Spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: La musica grande.
7: Radio Alta.
6: Radio Alta.
7: Alta Play.
8: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 8. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
1: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
2: Alta Play.

0: Famiglia grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: la musica grande. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot. Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 9. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiranno domani i lavori per modificare la viabilità tra le vie San Giorgio e via Autostrada nell'ambito del pacchetto di interventi messo in campo dal Comune per alleggerire uno dei nodi più congestionati della città dopo l'entrata in funzione dell'EBRT. Sentiamo i dettagli.
2: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito dell'EBRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
1: E ora voltiamo pagina. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 30° compleanno, Pamela Genini è stata ricordata da una cerimonia religiosa al santuario della Cornabusa. La madre, i familiari, gli amici si sono ritrovati per la cerimonia nella quale pregare per la ragazza morta lo scorso 14 ottobre per mano del suo ex compagno Gianluca Soncin, ora a processo. All'esterno della chiesa, la madre, che portava tra le mani un'immagine della giovane, e gli affetti più cari hanno liberato nel cielo 30 palloncini, lo stesso numero degli anni che oggi avrebbe festeggiato la povera vittima. Alla funzione, presieduta dal cappellano Don Leone Messa, hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione Scarpetta Rossa APS, da tempo al fianco della famiglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Don Leone ha ricordato Pamela nelle preghiere dei fedeli. Preghiamo per tutte le vittime di violenza, ha detto, e per sostenere le loro famiglie. Il Signore accolga chi ci ha lasciato e renda tutti noi costruttori di pace. Ora parliamo di viabilità in provincia. Sulla statale 42 della Valle Cavallina in queste settimane il traffico è tornato a scorrere, ma con la ripresa delle attività lavorative e soprattutto delle lezioni, lungo l'arteria tra Casazza e la grande rotatoria tra Trescore e Gorlago si teme il ritorno delle lunghe code e dei tempi di percorrenza più pesanti, un problema che con la fine dell'estate potrebbe ripresentarsi puntuale, come ci racconta Monica Armeli.
3: 20 minuti oggi, con la ripresa delle scuole, lo stesso tragitto potrebbe tornare a richiedere tempi molto più lunghi. Sulla statale 42 della Val Cavallina il conto alla rovescia per la prima campanella e anche un conto alla rovescia per il traffico. Da 2 mesi la situazione è scorrevole. Tra Casazza e la grande rotatoria fra Trescore e Gorlago 10 chilometri si percorrono in circa 20 minuti. Ma basta un incidente per mandare tutto in tilt.
4: Come tutti percorriamo la statale e in estate ci sono meno code, quindi la velocità media aumenta e quindi aumentano i sorpassi e inevitabilmente succedono più incidenti.
3: E con il ritorno di studenti e pendolari il rischio è quello di nuovi rallentamenti. Il Comitato Statale 42 Val Cavallina continua a chiedere interventi immediati in attesa delle grandi opere. Tra le proposte c'è anche un tunnel di 3 km tra Luzzana e Borgo di Terzo, con uscita alla Martina di Vigano, per bypassare il centro abitato di Borgo, considerato uno dei punti più critici della viabilità della valle.
4: È stata accolta molto la suggestione del tunnel sotterraneo, ma invece rileviamo con piacere che si sia ritornato a parlare di varianti che superino il tratto fino ad Entratico. Però bisogna essere onesti e capire di quale secolo stiamo parlando.
3: Ma c'è anche una richiesta più concreta: coordinare comuni, prefettura, forze dell'ordine e ANAS nella gestione degli incidenti, stabilendo procedure rapide e percorsi alternativi. E proprio mentre la scuola si avvicina, a Trescore c'è un cantiere che corre contro il tempo. È quello della nuova rotatoria alle Terme, destinata a sostituire l'attuale incrocio semaforico tra le provinciali 89 e 90, fra Trescore e Zandobbio. Sul fronte delle grandi opere, intanto, la variante Trescore Entratico ha finalmente la copertura finanziaria completa. Oltre 229 milioni di euro per circa 5 chilometri di strada. Un progetto destinato a cambiare radicalmente la viabilità della valle, ma che richiederà tempo. La nuova rotatoria, invece, è attesa già per settembre. E il vero banco di prova sarà proprio il ritorno in strada di studenti, lavoratori e pendolari.
4: Davvero dobbiamo risolvere i nodi critici che ci anticipavo prima. Innanzitutto i semafori, ripensandoli, gli incroci più pericolosi, perché nessuno è più disposto per un incidente a rimanere bloccato 3 ore.
5: Dallo studio di Diretta Stadio, dove abbiamo appena finito di commentare la vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo, un bel 2-1 ci voleva per partire con il piede giusto, anche per arrivare col miglior umore possibile alla partita di giovedì contro l'Hapoel Tel Aviv, necessaria insomma da vincere per centrare la qualificazione alla Conference League. Una prima di campionato iniziata subito col piede giusto per l'Atalanta, perché Raspadori era l'uomo più atteso e dopo 5 minuti su un bel assist di Gaetano con il mancino a sparato un missile terra-aria sotto la traversa, centrando subito il gol dell'1-0. Atalanta che da quel momento in poi ha controllato bene il primo tempo, ma alla distanza è uscito il Sassuolo di Aquilani, che ha iniziato a creare sempre più pericoli, a mettere un po' in difficoltà la formazione nerazzurra di Maurizio Sarri. Si è andati a riposo sul risultato di 1-0, ma poi dopo 10 minuti di secondo tempo è arrivato il gol del pareggio del Sassuolo. Lo ha segnato Odenthal, difensore centrale, in una situazione in cui insomma il gol gliel'ha un po' regalato l'Atalanta. Prima un errore di Scalvini a regalare una rimessa laterale in zona offensiva alla formazione neroverde, la rimessa laterale battuta lunga dentro l'area, Kossounou nel tentativo di liberare l'area di testa di fatto ha fatto un assist preciso mettendo il pallone sulla fronte di Odenthal, che da pochi passi ha battuto carne secchi. Un momento di difficoltà però affrontato molto bene dall'Atalanta, che poco dopo con Krstović entrato al posto di Scamacca ha trovato il gol del 2-1, un rilancio lunghissimo di carne secchi, una legge leggerezza di un difensore del Sassuolo che di testa ha di fatto messo Krstović solo davanti al portiere, l'attaccante. Nonostante la deviazione è riuscito a battere Muric, a segnare il gol del 2-1 e poi un finale di partita, un 20-25 minuti alternati tra la sofferenza dell'Atalanta sugli attacchi del Sassuolo, che sono stati comunque incessanti, e la voglia di provare a chiudere la partita. Alla fine è finita 2-1, grandi applausi per l'Atalanta, per Maurizio Sarri, e l'appuntamento a giovedì per provare a conquistare la qualificazione alla Conference.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
7: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
8: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
9: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
8: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
9: A Mapello, in via Bravi 6.
8: www.pasticceriaroncalli.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
4: Il nostro posto speciale. Da Franco Seriade. Il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili. Funghi e pizza, poi, sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriade. In via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine hanno distrutto 76 droni russi nel settore di Zaporizhia. E oggi, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. 10 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 le vittime. La premier Meloni oggi pomeriggio sarà ad Amatrice. L'Appennino deve rinascere, ha detto la premier. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. E ieri il Papa, dopo l'Angelus, ha ricordato la drammatica diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e ha assicurato preghiere per le vittime del crollo della miniera della Repubblica Centrafricana e ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo le parole del Papa.
6: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
5: Sanzione, un fermo di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. E sale a 12 morti il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione con migranti tunisini affondata al largo di Zarzis nel sud-est del paese venerdì scorso. Due persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto. Lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Sull'imbarcazione si trovavano 15 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color a Villa Dalmè in via Sigismondi 54 035 54 1187.
5: La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiranno domani i lavori per modificare la viabilità tra le vie San Giorgio e via Autostrada nell'ambito del pacchetto di interventi messo in campo dal Comune per alleggerire uno dei nodi più congestionati della città dopo l'entrata in funzione dell'EBRT. Sentiamo i dettagli. La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Vaschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito dell'EBRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
2: E ora voltiamo pagina. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 30° compleanno, Pamela Genini è stata ricordata da una cerimonia religiosa al santuario della Cornabusa. La madre, i familiari, gli amici si sono ritrovati per la cerimonia nella quale pregare per la ragazza morta lo scorso 14 ottobre per mano del suo ex compagno Gianluca Soncin, ora a processo. All'esterno della chiesa, la madre, che portava tra le mani un'immagine della giovane, e gli affetti più cari hanno liberato nel cielo 30 palloncini, lo stesso numero degli anni che oggi avrebbe festeggiato la povera vittima. Alla funzione, presieduta dal cappellano Don Leone Messa, hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione Scarpetta Rossa APS, da tempo al fianco della famiglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Don Leone ha ricordato Pamela nelle preghiere dei fedeli. Preghiamo per tutte le vittime di violenza, ha detto, e per sostenere le loro famiglie. Il Signore accolga chi ci ha lasciato e renda tutti noi costruttori di pace. Ora parliamo di viabilità in provincia. Sulla statale 42 della Valle Cavallina in queste settimane il traffico è tornato a scorrere, ma con la ripresa delle attività lavorative e soprattutto delle lezioni, lungo l'arteria tra Casazza e la grande rotatoria tra Trescore e Gorlago si teme il ritorno delle lunghe code e di tempi di percorrenza più pesanti, un problema che con la fine dell'estate potrebbe ripresentarsi puntuale, come ci racconta Monica Armeli.
3: 20 minuti oggi, con la ripresa delle scuole, lo stesso tragitto potrebbe tornare a richiedere tempi molto più lunghi. Sulla statale 42 della Val Cavallina il conto alla rovescia per la prima campanella e anche un conto alla rovescia per il traffico. Da 2 mesi la situazione è scorrevole. Tra Casazza e la grande rotatoria, fra Trescore e Gorlago, 10 chilometri si percorrono in circa 20 minuti. Ma basta un incidente per mandare tutto in tilt.
4: Come tutti percorriamo la statale, e in estate ci sono meno code, quindi la velocità media aumenta e quindi aumentano i sorpassi e inevitabilmente succedono più incidenti.
3: E con il ritorno di studenti e pendolari il rischio è quello di nuovi rallentamenti. Il Comitato Statale 42 Val Cavallina continua a chiedere interventi immediati in attesa delle grandi opere. Tra le proposte c'è anche un tunnel di 3 km tra Luzzana e Borgo di Terzo, con uscita alla Martina di Vigano, per bypassare il centro abitato di Borgo, considerato uno dei punti più critici della viabilità della valle.
4: È stata accolta molto la suggestione del tunnel sotterraneo, ma invece rileviamo con piacere che si sia ritornato a parlare di varianti che superino il tratto fino ad Entratico. Però bisogna essere onesti e capire di quale secolo stiamo parlando.
3: Ma c'è anche una richiesta più concreta: coordinare comuni, prefettura, forze dell'ordine e ANAS nella gestione degli incidenti, stabilendo procedure rapide e percorsi alternativi. E proprio mentre la scuola si avvicina a Trescore c'è un cantiere che corre contro il tempo. È quello della nuova rotatoria alle Terme, destinata a sostituire l'attuale incrocio semaforico tra le provinciali 89 e 90, fra Trescore e Zandobbio. Sul fronte delle grandi opere, intanto la variante Trescore Entratico ha finalmente la copertura finanziaria completa. Oltre 229 milioni di euro per circa 5 chilometri di strada. Un progetto destinato a cambiare radicalmente la viabilità della valle, ma che richiederà tempo. La nuova rotatoria, invece, è attesa già per settembre. E il vero banco di prova sarà proprio il ritorno in strada di studenti, lavoratori e pendolari.
4: Davvero dobbiamo risolvere i nodi critici che ci anticipavo prima. Innanzitutto i semafori, ripensandoli, gli incroci più pericolosi, perché nessuno è più disposto per un incidente a rimanere bloccato 3 ore.
5: Dallo studio di Diretta Stadio, dove abbiamo appena finito di commentare la vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo, un bel 2-1 ci voleva per partire con il piede giusto, anche per arrivare col miglior umore possibile alla partita di giovedì contro l'Hapoel Tel Aviv, necessaria insomma da vincere per centrare la qualificazione alla Conference League. Una prima di campionato iniziata subito col piede giusto per l'Atalanta, perché Raspadori era l'uomo più atteso e dopo 5 minuti su un bel assist di Gaetano con il mancino ha sparato un missile terra-aria sotto la traversa, centrando subito il gol dell'1-0. Atalanta che da quel momento in poi ha controllato bene il primo tempo, ma alla distanza è uscito il Sassuolo di Aquilani, che ha iniziato a creare sempre più pericoli, a mettere un po' in difficoltà la formazione nerazzurra di Maurizio Sarri. Si è andati a riposo sul risultato di 1-0, ma poi dopo 10 minuti di secondo tempo è arrivato il gol del pareggio del Sassuolo. Lo ha segnato Odenthal, difensore centrale, in una situazione in cui insomma il gol gliel'ha un po' regalato l'Atalanta. Prima un errore di Scalvini a regalare una rimessa laterale in zona offensiva alla formazione neroverde, la rimessa laterale battuta lunga dentro l'area, Kossounou nel tentativo di liberare l'area di testa di fatto ha fatto un assist preciso mettendo il pallone sulla fronte di Odenthal, che da pochi passi ha battuto carne secchi. Un momento di difficoltà però affrontato molto bene dall'Atalanta, che poco dopo con Krstovic entrato al posto di Scamacca ha trovato il gol del 2-1, un rilancio lunghissimo di carne secchi, una legge leggerezza di un difensore del Sassuolo che di testa ha di fatto messo Krstovic solo davanti al portiere, l'attaccante. Nonostante la deviazione è riuscito a battere Muric, a segnare il gol del 2-1 e poi un finale di partita, un 20-25 minuti alternati tra la sofferenza dell'Atalanta sugli attacchi del Sassuolo, che sono stati comunque incessanti, e la voglia di provare a chiudere la partita. La fine è finita 2-1, grandi applausi per l'Atalanta, per Maurizio Sarri, e l'appuntamento a giovedì per provare a conquistare la qualificazione alla Conference.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub Accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
9: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. E quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un suo messaggio. Oggi pomeriggio la visita della Premier Meloni ad Amatrice. Prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte. Il pensiero del Papa ieri dopo l'Angelus. Questa mattina la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto è alle 17 ad Amatrice. E come detto appunto ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo.
4: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
3: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato, è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla TV di Stato afferma: il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, non chineremo la testa. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran afferma: dal canto suo consideriamo nemico chi si unisce alle sanzioni americane. E il segretario americano al commercio Benset afferma: chi sta con Teheran per gli Stati Uniti è un paria. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto. La coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno, dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta,

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Partiranno domani i lavori per modificare la viabilità tra le vie San Giorgio e via Autostrada nell'ambito del pacchetto di interventi messo in campo dal Comune per alleggerire uno dei nodi più congestionati della città dopo l'entrata in funzione dell'EBRT. Sentiamo i dettagli. La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito dell'EBRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
2: E ora voltiamo pagina. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 30° compleanno, Pamela Genini è stata ricordata da una cerimonia religiosa al santuario della Cornabusa. La madre, i familiari, gli amici si sono ritrovati per la cerimonia nella quale pregare per la ragazza morta lo scorso 14 ottobre per mano del suo ex compagno Gianluca Soncin, ora a processo. All'esterno della chiesa, la madre, che portava tra le mani un'immagine della giovane, e gli affetti più cari hanno liberato nel cielo 30 palloncini, lo stesso numero degli anni che oggi avrebbe festeggiato la povera vittima. Alla funzione, presieduta dal cappellano Don Leone Messa, hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione Scarpetta Rossa APS, da tempo al fianco della famiglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Don Leone ha ricordato Pamela nelle preghiere dei fedeli: preghiamo per tutte le vittime di violenza, ha detto, e per sostenere le loro famiglie. Il Signore accolga chi ci ha lasciato e renda tutti noi costruttori di pace. Ora parliamo di viabilità in provincia. Sulla statale 42 della Valle Cavallina in queste settimane il traffico è tornato a scorrere, ma con la ripresa delle attività lavorative e soprattutto delle lezioni, lungo l'arteria tra Casazza e la grande rotatoria tra Trescore e Gorlago si teme il ritorno delle lunghe code, di tempi di percorrenza più pesanti, un problema che con la fine dell'estate potrebbe ripresentarsi puntuale, come ci racconta Monica Armeli.
3: 20 minuti oggi, con la ripresa delle scuole, lo stesso tragitto potrebbe tornare a richiedere tempi molto più lunghi. Sulla statale 42 della Val Cavallina il conto alla rovescia per la prima campanella e anche un conto alla rovescia per il traffico. Da 2 mesi la situazione è scorrevole. Tra Casazza e la grande rotatoria fra Trescore e Gorlago 10 chilometri si percorrono in circa 20 minuti. Ma basta un incidente per mandare tutto in tilt.
4: Come tutti percorriamo la statale, in estate ci sono meno code, quindi la velocità media aumenta e quindi aumentano i sorpassi e inevitabilmente succedono più incidenti.
3: E con il ritorno di studenti e pendolari il rischio è quello di nuovi rallentamenti. Il Comitato Statale 42 Val Cavallina continua a chiedere interventi immediati in attesa delle grandi opere. Tra le proposte c'è anche un tunnel di 3 chilometri tra Luzzana e Borgo di Terzo, con uscita alla Martina di Vigano, per bypassare il centro abitato di Borgo, considerato uno dei punti più critici della viabilità della valle.
4: È stata accolta molto la suggestione del tunnel sotterraneo, ma invece rileviamo con piacere che si sia ritornato a parlare di varianti che superino il tratto fino ad Entratico. Però bisogna essere onesti e capire di quale secolo stiamo parlando.
3: Ma c'è anche una richiesta più concreta: coordinare comuni, prefettura, forze dell'ordine e ANAS nella gestione degli incidenti, stabilendo procedure rapide e percorsi alternativi. E proprio mentre la scuola si avvicina a Trescore c'è un cantiere che corre contro il tempo. È quello della nuova rotatoria alle Terme, destinata a sostituire l'attuale incrocio semaforico tra le provinciali 89 e 90, fra Trescore e Zandobbio. Sul fronte delle grandi opere, intanto la variante Trescore Entratico ha finalmente la copertura finanziaria completa. Oltre 229 milioni di euro per circa 5 chilometri di strada. Un progetto destinato a cambiare radicalmente la viabilità della valle, ma che richiederà tempo. La nuova rotatoria, invece, è attesa già per settembre. E il vero banco di prova sarà proprio il ritorno in strada di studenti, lavoratori e pendolari.
4: Davvero dobbiamo risolvere i nodi critici che ci anticipavo prima, innanzitutto i semafori, ripensandoli, gli incroci più pericolosi, perché nessuno è più disposto per un incidente a rimanere bloccato 3 ore.
5: Dallo studio di Diretta Stadio, dove abbiamo appena finito di commentare la vittoria dell'Atalanta contro il Sassuolo, un bel 2-1 ci voleva per partire con il piede giusto, anche per arrivare col miglior umore possibile alla partita di giovedì contro l'Hapoel Tel Aviv, necessaria insomma da vincere per centrare la qualificazione alla Conference League. Una prima di campionato iniziata subito col piede giusto per l'Atalanta, perché Raspadori era l'uomo più atteso e dopo 5 minuti su un bel assist di Gaetano con il mancino sparato un missile terra-aria sotto la traversa, centrando subito il gol dell'1-0. Atalanta che da quel momento in poi ha controllato bene il primo tempo, ma alla distanza è uscito il Sassuolo di Aquilani, che ha iniziato a creare sempre più pericoli, a mettere un po' in difficoltà la formazione nerazzurra di Maurizio Sarri. Si è andati a riposo sul risultato di 1-0, ma poi dopo 10 minuti di secondo tempo è arrivato il gol del pareggio del Sassuolo. Lo ha segnato Odenthal, difensore centrale, in una situazione in cui insomma il gol gliel'ha un po' regalato l'Atalanta. Prima un errore di Scalvini a regalare una rimessa laterale in zona offensiva alla formazione neroverde, la rimessa laterale battuta lunga dentro l'area, Kossounou nel tentativo di liberare l'area di testa di fatto ha fatto un assist preciso mettendo il pallone sulla fronte di Odenthal, che da pochi passi ha battuto carne secchi. Un momento di difficoltà però affrontato molto bene dall'Atalanta, che poco dopo con Krstović entrato al posto di Scamacca ha trovato il gol del 2-1, un rilancio lunghissimo di carne secchi, una leggera di un difensore del Sassuolo che di testa ha di fatto messo Krstović solo davanti al portiere, l'attaccante. Nonostante la deviazione è riuscito a battere Muric, a segnare il gol del 2-1 e poi un finale di partita, un 20-25 minuti alternati tra la sofferenza dell'Atalanta sugli attacchi del Sassuolo, che sono stati comunque incessanti, e la voglia di provare a chiudere la partita. Alla fine è finita 2-1, grandi applausi per l'Atalanta, per Maurizio Sarri, e l'appuntamento a giovedì per provare a conquistare la qualificazione alla Conference.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: titolo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
6: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte. Il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus, in questi istanti la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e alle 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo due bambini. E Medio Oriente al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
8: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto alla vita per te.
7: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registrano 2 ustionati gravi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Loreto Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Loreto Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loretocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.
5: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV. I could be-

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: E VRT, da oggi iniziano i lavori per alleviare le criticità. Fino al 5 settembre interventi tra le vie San Giorgio, Fratelli Calvi e Baschenis per lasciare più spazio agli altri veicoli ed evitare paralisi alla ripresa dell'anno scolastico. Pedrengo, è morta la farmacista Doneda, incidente in moto in autostrada, lo schianto in A14 fra Riccione e Rimini. Antonella Doneda aveva 65 anni, una passione per i viaggi in moto insieme al compagno, ed è proprio insieme al compagno, era in sella sulla moto, che si è schiantato. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Le piogge danno sollievo all'agricoltura, ma restano delle criticità. Dopo le piogge degli ultimi giorni nelle zone montane, il quadro nel complesso è positivo per prati alpeggi. Le precipitazioni hanno portato un po' di sollievo, la siccità aveva provocato un significativo calo della produzione di latte. Resta il problema della viabilità montana danneggiata. Atalanta-Sassuolo, partita sofferta ma con piccoli passi avanti, così l'allenatore nerazzurro Maurizio Sarri. Dopo la vittoria dei bergamaschi, soddisfatto della prestazione della prima mezz'ora, per il resto c'è da lavorare, non si sbilancia sull'incontro di giovedì in Conference. Intanto godiamoci i tre punti. Lunedì 24 agosto, buongiorno, benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale, che apriamo con la viabilità, perché se l'EBRT è entrata in funzione svelando delle oggettive criticità, il comune corre ripari e inizia dei lavori che dovrebbero alleggerire un po' la pressione del traffico, lavori che andranno avanti fino al 5 settembre.
1: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo, e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito dell'EBRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
0: Oltre 7.000 euro di sanzioni e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. L'esito del controllo della Polizia di Stato insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso uno shisha bar della città. Il tutto per verificare il rispetto delle normative relative ai prodotti soggetti alla disciplina dei monopoli, e nel corso dell'ispezione sono emerse molte irregolarità. Trovate confezioni di melassa per narghilè prive della documentazione necessaria a garantirne provenienza e tracciabilità. Era venduto poi senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. Gli operatori hanno contestato anche la mancata esposizione di tabelle alcolemiche, l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela e la violazione del divieto di fumo nei locali non adibiti a tale scopo. Al termine, quindi, sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro, il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia insieme al compagno, era in sella alla loro moto di grossa cilindrata, ma a casa purtroppo non sono mai arrivati. Sia lei che il compagno sono morti ieri in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini. La vittima, eccola nella foto, è molto famosa a Pedrengo, è la farmacista di Pedrengo, Antonella Doneda, di 65 45 anni, storica farmacista. Con lei ha perso la vita anche il compagno 75enne che era alla guida della moto, una BMW GS. Dopo le 11:30 lei in mezzo in autostrada ha tamponato degli altri veicoli, una Hyundai. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse congestionato, le auto erano in coda, insomma c'è stato questo tamponamento, i due sono stati sbalzati dalla moto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare da subito, è morto sul colpo. Doneda invece è stata trasportata all'ospedale dove purtroppo Bufalini di Cesena, dove purtroppo poche ore dopo è stato constatato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Una bella sorpresa si usa per il vescovo di Bergamo, che ha ricevuto la visita di Mattarella a Villa Madonna Siusi. Il capo dello Stato con la famiglia infatti ha partecipato alla funzione religiosa nell'albergo della diocesi di Bergamo in Alto Adige, ha accolto l'invito di Don Minuscoli, che gli aveva scritto una lettera chiedendogli, sapendo che era proprio lì vicino all'hotel della diocesi, all'albergo della diocesi, se non voleva unirsi in preghiera al vescovo, e la risposta è stata positiva, tanto che c'è stato l'incontro, quello appunto tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi, un incontro semplice, ma proprio per questo ha avuto la forza di qualcosa che ha lasciato il segno, e quindi come dire, il saluto alla fine della messa vespertina. E messa di altro genere, quello che ieri sarebbe stato il 30° compleanno di Pamela Genini. Ebbene, è stata ricordata con una cerimonia religiosa al santuario della Cornabusa. La madre, i familiari, gli amici si sono ritrovati per una cerimonia privata nella quale pregare per la ragazza che ha perso la vita il 14 ottobre per mano dell'ex compagno Gianluca Soncin, ora a processo. All'esterno della chiesa la madre, che portava tra le mani un'immagine della giovane e gli affetti più cari hanno liberato nel cielo 30 palloncini, lo stesso numero di anni che avrebbe festeggiato oggi la povera Pamela. Alla funzione presieduta dal cappellano Don Leone Messa hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione Scarpetta Rossa APS e da tempo a fianco della famiglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Don Leone ha ricordato Pamela nelle preghiere dei fedeli: preghiamo per tutte le vittime di violenza e per sostenere le loro famiglie. Il Signore accolga chi ci ha lasciato e renda tutti noi costruttori di pace. Un nuovo centro medico dedicato alla medicina generale sta per sorgere a Grumello del Monte e sarà a disposizione di tutte le persone residenti nell'ambito.
2: Importante novità sul fronte sanitario a Grumello del Monte. Sono partiti a luglio i lavori di realizzazione di un centro medico in via San Siro, rivolto ai medici di medicina generale dell'ambito di pertinenza, Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate e Castelli Caleppio. Il progetto vedrà la creazione nei 170 metri quadrati di 5 studi, una sala d'aspetto, un ufficio accoglienza e servizi. Costo complessivo 450.000 euro, interamente sostenuti dalle casse comunali, per un fine lavori previsto entro la primavera 2027. Attualmente a Grumello del Monte operano 3 medici di medicina generale presso la sede di Piazza Don Geremia Rota. L'amministrazione comunale ha peraltro avviato la progettualità per un secondo lotto lavori per realizzare una sede per i volontari del trasporto sociale, per una spesa prevista di circa 250.000 euro.
3: Quest'opera innanzitutto è un esempio di rigenerazione urbana, dove grazie a un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica una parte dell'edificio delle ex scuole Nembrini di Grumello del Monte hanno preso una nuova vita. Questa nuova vita è sostanzialmente il nuovo centro medico, un luogo che abbiamo pensato per dare uno spazio adeguato ai medici di assistenza primaria e un luogo in cui i cittadini, essendo posizionato al centro paese in prossimità di ampi parcheggi, possono accedere a questo servizio molto importante per la vita di tutti quanti noi.
0: Ed ora parliamo di agricoltura. E è stata un'estate particolarmente di sofferenza, perché è stata molto molto calda, quindi insomma è evidente che a soffrire era l'agricoltura ed erano gli allevamenti. Poi ci sono le grandi piogge, quindi precisamente il verso contrario, no? Quindi un'estate particolarmente difficile per chi lavora e campa di questo. Mi collego con Gabriele Borella, che è il presidente di Coldiretti Bergamo, che saluto e ringrazio, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, proviamo a capire che estate è stata.
4: È stata un'estate difficile, caratterizzata da un caldo intenso e da pochissime piogge, che hanno messo alla prova la tenuta dei nostri agricoltori, perché per 3 mesi hanno dovuto lavorare in condizioni veramente difficili. Le piogge dei giorni scorsi hanno portato un po' di sollievo, un po' a macchia di leopardo. In pianura è piovuto 30-40 mm, mentre invece abbiamo visto nelle montagne, da qualche parte purtroppo ha fatto degli ingenti danni, e questo è un po' quello che ci si aspetta dopo tanto caldo e un tempo veramente difficile da riuscire a capire e a leggere.
0: Senta, tanto caldo vuol dire anche animali in sofferenza, perché ad esempio la produzione di latte era calata vertiginosamente.
4: Sì, la produzione del latte quest'anno è calata vertiginosamente, siamo a livelli di un 20-25% o meno, nonostante tutte le misure che gli allevatori hanno per raffrescare e per alleviare quello che è il caldo all'interno delle aziende, delle stalle stesse. Però purtroppo gli animali, come noi, soffrono il caldo, mangiano di meno, bevono molto e quindi producono un po' meno.
0: Poi i prati bruciati dal caldo e quindi anche, insomma...
4: Sì, purtroppo in montagna abbiamo avuto questa difficoltà, ovvero abbiamo alcuni alpeggi che purtroppo, non essendoci state precipitazioni, hanno una scarsità di erba che stava portando gli allevatori a scendere in anticipo rispetto a quello che è il periodo normale, mentre invece con le ultime piogge sembrerebbe che qualcosina possano rimanere lo stesso, mentre invece in pianura in alcune zone qualcuno si è dovuto trovare a scegliere se bagnare il prato o bagnare il cereale per avere la scorta per tutto l'anno, e quindi purtroppo ha dovuto lasciare indietro i prati, e questo sicuramente sarà una perdita di produzione.
0: E purtroppo queste, le vostre, sono attività che evidentemente vanno di pari passo con le condizioni meteo, cioè non è tutto programmabile, non è tutto stimabile, no? All'inizio, anzi, dovete spesso correre dietro a quello che succede. Adesso è piovuto anche tanto, troppo in alcune zone, no? E quindi se da un lato da sollievo, è perché evidentemente arriva acqua ai campi e tutto, dall'altro ha provocato anche degli ingenti danni, mi riferisco soprattutto in alta valle Brembana. E ci sono anche la viabilità montana, no? È rimasta danneggiata, perché poi arrivano a valle anche detriti e tutto, e non c'è nessuno che pulisce poi sostanzialmente.
4: Purtroppo il risvolto negativo della medaglia è che quando ci sono questi fenomeni succede, sempre più spesso succedono queste calamità, e purtroppo il depopolamento e la chiusura anche delle aziende agricole che sono presidio del territorio, soprattutto in quelle zone, soprattutto in alta valle, possono portare a aumentare quello che sono questi danni. Quando invece anni fa, quando c'era presidiato, quando le aziende erano molte di più, quando gli agricoltori erano molto più presenti sul territorio, sicuramente erano molti meno.
0: Sì, assolutamente. Quindi l'importante è mantenere, preservare i presidi in alta valle, in media valle. Perché? Perché l'ha detto lei, perché poi alla fine danno equilibrio, no? Anche nel esatto. Momento in cui ci sono questi grandissimi eventi.
4: Esattamente, perché comunque il bestiame, ma anche l'attività dell'uomo, tengono pulito, tengono calpestato quello che è il terreno, tengono manutentato il bosco, dove si può, tengono puliti anche i corsi d'acqua, perché comunque l'azione degli animali col loro brucare tiene pulito, e quindi di per sé fanno un'azione positiva sul territorio che, ahimè, purtroppo oggi siamo a constatare che non c'è più, e quindi vediamo che succedono questi avvenimenti, che poi purtroppo sono tutti dei costi per tutti, perché poi alla fine è la collegialità che li paga.
0: Borella, è chiaro, ha ragione, certo, poi alla fine pagano tutti. Borella, i vigneti invece, ci sono buone notizie lì?
4: Allora, la produzione sui nostri vigneti tutto sommato sembra buona, hanno sofferto molto il caldo perché purtroppo la pianta anche lei va in autoprotezione e quindi decide di fare meno frutto per preservare la longevità della pianta stessa, però sembrerebbe dai primi dati che arrivano che sia la produzione che la qualità siano buone, soprattutto anche perché essendoci stato molto caldo sono stati riscontrati molti meno attacchi fungini e quindi di per sé questo fa ben sperare proprio nella produzione.
0: Va bene, io la ringrazio di cuore, ci sarà ancora caldo, così dicono gli esperti meteo, quindi dovrete continuare a soffrire ancora un po' e a tenere duro. Buon lavoro.
4: Grazie, altrettanto.
0: Grazie a Gabriele Borella. Andiamo invece sulla statale 42 della Valle Cavallina. Traffico in queste settimane è tornato a scorrere, ma con la ripresa delle scuole ovviamente si teme che tutto torni a congestionarsi.
5: 20 minuti oggi, con la ripresa delle scuole lo stesso tragitto potrebbe tornare a richiedere tempi molto più lunghi. Sulla statale 42 della Val Cavallina il conto alla rovescia per la prima campanella e anche un conto alla rovescia per il traffico. Da 2 mesi la situazione è scorrevole. Tra Casazza e la grande rotatoria fra Trescore e Gorlago 10 chilometri si percorrono in circa 20 minuti. Ma basta un incidente per mandare tutto in tilt.
6: Come tutti percorriamo la statale e in estate ci sono meno code, quindi la velocità media aumenta e quindi aumentano i sorpassi e inevitabilmente succedono più incidenti.
5: E con il ritorno di studenti e pendolari il rischio è quello di nuovi rallentamenti. Il Comitato Statale 42 Val Cavallina continua a chiedere interventi immediati in attesa delle grandi opere. Tra le proposte c'è anche un tunnel di 3 chilometri tra Luzzana e Borgo di Terzo, con uscita alla Martina di Vigano, per bypassare il centro abitato di Borgo, considerato uno dei punti più critici della viabilità della valle.
6: È stata accolta molto la suggestione del tunnel sotterraneo, ma invece rileviamo con piacere che si sia ritornato a parlare di varianti che superino il tratto fino ad Entratico. Però bisogna essere onesti e capire di quale secolo stiamo parlando.
5: Ma c'è anche una richiesta più concreta: coordinare comuni, prefettura, forze dell'ordine e ANAS nella gestione degli incidenti, stabilendo procedure rapide e percorsi alternativi. E proprio mentre la scuola si avvicina a Trescore c'è un cantiere che corre contro il tempo, è quello della nuova rotatoria alle Terme, destinata a sostituire l'attuale incrocio semaforico tra le provinciali 89 e 90 fra Trescore e Zandobbio. Sul fronte delle grandi opere, intanto la variante Trescore-Entratico ha finalmente la copertura finanziaria completa. Oltre 229 milioni di euro per circa 5 chilometri di strada. Un progetto destinato a cambiare radicalmente la viabilità della valle, ma che richiederà tempo. La nuova rotatoria, invece, è attesa già per settembre. E il vero banco di prova sarà proprio il ritorno in strada di studenti, lavoratori e pendolari.
6: Davvero dobbiamo risolvere i nodi critici che ci anticipavo prima, innanzitutto i semafori, ripensandoli, gli incroci più pericolosi, perché nessuno è più disposto per un incidente a rimanere bloccato 3 ore.
0: E allora l'Atalanta al debutto in campionato vince, porta a casa tutti e 3 i punti in palio, batte il Sassuolo 2-1, se ne parla questa sera a tutto Atalanta. Mi collego, un flash con Matteo De Sanctis, buongiorno Matteo.
7: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è stasera alle 21 con tutta Atalanta per approfondire la vittoria di ieri sera per 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato, con i gol di Raspadori nel primo tempo, di Krstovic nella ripresa. Una vittoria sofferta per un'Atalanta che è stata bella per 30 minuti e poi ha faticato contro il Sassuolo, che ha fatto comunque una buona impressione. Un'Atalanta in crescita per la prima mezz'ora, ovviamente quei 30 minuti dovranno diventare 90 con il passare delle giornate, dei turni di campionato. Però insomma, prima vittoria firmata da Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra, si è partiti con il piede giusto al di là delle difficoltà della prestazione in corso d'opera, adesso però si gira subito pagina, perché giovedì c'è la sfida di ritorno in Conference League del preliminare contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv in campo neutro in Ungheria. Ne parleremo stasera in tutto Atalanta. Tra gli ospiti in studio ci saranno l'ex atalantino Claudio Foscarini, giornalisti Xavier Iacobelli e Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure le mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. Faremo anche il punto sul calciomercato, visto che siamo ormai praticamente a una settimana dalla chiusura delle trattative per un Atalanta che ha visto il debutto ieri anche del terzo nuovo arrivo di quest'estate, vale a dire il macedone Elmas. Stasera ore 21, tutta Atalanta per la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis. Non so se abbiamo già il sindaco del giorno oppure sentiamo Sarri. Allora andiamo a sentire il tecnico al termine della partita.
8: Intanto pensiamo che abbiamo preso 3 punti e poi da domattina penseremo al ritorno del playoff. Meno pensanti sicuramente nei primi 25-30 minuti, quando abbiamo tenuto il giusto ritmo, alla fine abbiamo creato senza neanche soffrire in quel periodo di partita. Poi siamo diventati più passivi nella fase difensiva in zone medio-alte di campo e abbiamo cominciato a soffrire. Poi nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza con dei piccoli passi in avanti e ora bisogna lavorare per inserire i nuovi. Il centrocampo ha fatto un ottimo lavoro per 30 minuti e poi però dopo penso che le sofferenze siano anche cominciate per colpa loro. Siamo diventati troppo passivi, Matic è riuscito a prendere in mano la situazione con troppo spazio a disposizione e lì sono cominciate le sofferenze. E 30 minuti di alto livello però tutte e tre, e ci metterei dentro anche Samardzic, perché quando entrano dentro ci ha dato una bella mano.
0: E prima di concludere questa edizione del telegiornale andiamo a sbirciare tra i nostri comuni. Oggi andiamo a Covo col primo cittadino Andrea Capelletti, che saluto e ringrazio, benvenuto.
9: Buongiorno, grazie per l'ospitalità come ogni volta.
0: Allora sindaco, quali sono le novità a Covo? Da dove partiamo? C'è qualche lavoro in corso?
9: Beh, sicuramente qualche piccolo progettino e poi eventi prossimi. Tra i lavori in corso, o meglio conclusi ma che hanno uno sviluppo futuro, c'è l'efficientamento energetico per quanto riguarda l'illuminazione degli edifici pubblici. In questi anni siamo intervenuti sulle scuole medie, poi sulle scuole elementari, con la sostituzione completa di tutte le lampade con lampade a LED. È stato fatto quest'estate l'intervento di sostituzione negli uffici del municipio e in programma c'è la progettazione per la sostituzione anche della scuola dell'infanzia. L'intervento però è un obbligo, visto gli alti costi energetici, cercare di intervenire sul risparmio più possibile, e risparmio significa efficientamento energetico sotto gli aspetti ovviamente riguardo l'illuminazione e anche l'isolamento.
0: Sotto il profilo della viabilità o delle opere c'è qualcosa in ballo?
9: Sì, un'opera in progetto nei prossimi mesi, quella in collaborazione con il Parco del Serio, diciamo ambientale, fruitivo, turistico, che è il proseguimento del percorso naturalistico dei fontanili, un percorso che si snoda fra i fontanili del nostro territorio, una zona intatta, incontaminata, per la biodiversità sul territorio, un percorso realizzato in parte negli anni scorsi e che grazie anche a un contributo regionale che ha ricevuto il Parco del Seglio, del quale noi facciamo parte, siamo stati l'ex clave rispetto a quello del territorio del fiume, perché il fiume vicino non passa, riusciremo a proseguire un tratto di questo percorso con la realizzazione di un pedonale e il proseguimento di questa tratta. Un percorso che sarà, lo chiamiamo percorso naturalistico, quindi perché vuole un po' godere del nostro paesaggio, dei nostri campi.
0: Va bene sindaco, poi c'è qualcos'altro di nuovo oppure?
9: Beh, allora sicuramente un paio di progettini interessanti. Ricomincia a settembre, a terza domenica, il progetto del Barco Mercato, ci tengo a dirlo, un progetto sperimentale di un piccolo mercato contadino coperto presso l'area feste del Parco del Barco, che è partito inizio estate con la collaborazione della Proloco, della Repeste, questa piccola mercato sulla, diciamo, sulla falsariga dei mercatini francesi, quindi coperto, fruito d'estate, d'inverno, con prodotti tipici, chilometro zero delle nostre aziende agricole, e dove uno può fermarsi a mangiare a colazione durante la giornata, la terza domenica di ogni mese, che comincerà col mese di settembre. E l'altra cosa molto interessante è il progetto di residenza artistica, sempre in collaborazione con Proloco e con il collettivo Mostrami. Abbiamo avviato un bando ad agosto per la residenza artistica di 5 giovani artisti che nei prossimi mesi si fermeranno a Covo e faranno dei lavori, attraverso, grazie a una borsa di studio messa a disposizione, dei lavori contestualizzati sul territorio, quindi lavori di fotografia, di ricerca, di archivio storico, dove creeranno del materiale che poi rimarrà a disposizione della nostra comunità, legato certamente al territorio, ai personaggi di Covo, alla sua storia.
0: Sotto il profilo, abbiamo 20 secondi, dei sostegni invece alle persone più fragili?
9: Questo è un tema interessante, nel senso che purtroppo i servizi sociali sono diventati la spesa più alta dei nostri comuni e ahimè, e dico ahimè perché vuol dire che sempre più persone hanno bisogno del supporto, è la spesa su cui il comune si impegna di più. E si muove l'altra cosa interessante su cui partiremo questo turno, sul aspetto delle persone fragili, è un'attività dedicata alle persone anziane che ad oggi come non c'era, che è ginnastica posturale, eccetera. Quindi cominceremo, grazie alla collaborazione di un'associazione per Custi Bergamo, queste mattinate dedicate ai nostri anziani per aiutarli, insomma, nei movimenti e riprendere un po' la loro vita quotidiana anche verso i movimenti più semplici.
0: E va bene, bella iniziativa anche questa. Grazie al sindaco di Covo, grazie ad Andrea Cappelletti e buon lavoro. Siamo addirittura d'arrivo per questa edizione del telegiornale. Mi fermo qui, come sempre vi ringrazio per averci scelto anche oggi. In regia ringrazio Maurizio Corriga e Claudio Castelli. L'appuntamento serale alle 19.30 del telegiornale vedrà in studio Max Favanna. Buona giornata.
10: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
11: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
13: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Le italiane sono belle. T'inebriano, t'inebriano, t'inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Apriamo con la viabilità, perché le BRT è entrata in funzione svelando delle oggettive criticità. Il comune corre ripari e inizia dei lavori che dovrebbero alleggerire un po' la pressione del traffico, lavori che andranno avanti fino al 5 settembre.
2: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito delle BRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
1: Oltre 7.000 euro di sanzioni e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. L'esito del controllo della Polizia di Stato insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso uno shisha bar della città. Il tutto per verificare il rispetto delle normative relative ai prodotti soggetti alla disciplina dei monopoli, e nel corso dell'ispezione sono emerse non molte irregolarità. Trovate confezioni di melassa per narghilè prive della documentazione necessaria a garantirne provenienza e tracciabilità. Era venduto poi senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. Gli operatori hanno contestato anche la mancata esposizione di tabelle alcolemiche, l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela e la violazione del divieto di fumo nei locali non adibiti a tale scopo. Al termine, quindi, sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro, il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia insieme al compagno, era in sella alla loro moto di grossa cilindrata, ma a casa purtroppo non sono mai arrivati. Sia lei che il compagno sono morti ieri in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini. La vittima, eccola nella foto, è molto famosa a Pedrengo, è la farmacista di Pedrengo, Antonella Doneda, di 65 anni, storica farmacista. Con lei ha perso la vita anche il compagno 75enne che era alla guida della moto, una BMW GS. Dopo le 11:30 il mezzo in autostrada ha tamponato degli altri veicoli, una Hyundai. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse congestionato, le auto erano in coda, insomma c'è stato questo tamponamento, i due sono stati sbalzati dalla moto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare da subito, è morto sul colpo. Doneda invece è stata trasportata all'ospedale dove purtroppo Bufalini di Cesena, dove purtroppo poche ore dopo è stato constatato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Una bella sorpresa si usa per il vescovo di Bergamo, che ha ricevuto la visita di Mattarella a Villa Madonna Siusi. Il capo dello Stato con la famiglia infatti ha partecipato alla funzione religiosa nell'albergo della diocesi di Bergamo in Alto Adige, ha accolto l'invito di Don Minuscoli, che gli aveva scritto una lettera chiedendogli, sapendo che era proprio lì vicino all'hotel della diocesi, all'albergo della diocesi, se non voleva unirsi in preghiera al vescovo, e la risposta è stata positiva, tanto che c'è stato l'incontro, quello appunto tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi, un incontro semplice, ma proprio per questo ha avuto la forza di qualcosa che ha lasciato il segno, e quindi come dire, il saluto alla fine della messa vespertina. e messa di altro genere, quello che ieri sarebbe stato il 30° compleanno di Pamela Genini. Ebbene, è stata ricordata con una cerimonia religiosa al santuario della Cornabusa. La madre, i familiari, gli amici si sono ritrovati per una cerimonia privata nella quale pregare per la ragazza che ha perso la vita il 14 ottobre per mano dell'ex compagno Gianluca Soncin, ora a processo. All'esterno della chiesa la madre, che portava tra le mani un'immagine della giovane e gli affetti più cari hanno liberato nel cielo 30 palloncini, lo stesso numero di anni che avrebbe festeggiato oggi la povera Pamela. Alla funzione presieduta dal cappellano Don Leone Messa hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione Scarpetta Rossa APS e da tempo a fianco della famiglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Don Leone ha ricordato Pamela nelle preghiere dei fedeli: preghiamo per tutte le vittime di violenza e per sostenere le loro famiglie. Il Signore accolga chi ci ha lasciato e renda tutti noi costruttori di pace. Un nuovo centro medico dedicato alla medicina generale sta per sorgere a Grumello del Monte e sarà a disposizione di tutte le persone residenti nell'ambito.
3: Importante novità sul fronte sanitario a Grumello del Monte. Sono partiti a luglio i lavori di realizzazione di un centro medico in via San Siro, rivolto ai medici di medicina generale dell'ambito di pertinenza Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate e Castelli Caleppio. Il progetto vedrà la creazione nei 170 metri quadrati di 5 studi, una sala d'aspetto, un ufficio accoglienza e servizi. Costo complessivo 450.000 euro, interamente sostenuti dalle casse comunali, per un fine lavori previsto entro la primavera 2027. Attualmente a Grumello del Monte operano 3 medici di medicina generale presso la sede di Piazza Don Geremia Rota. L'amministrazione comunale ha peraltro avviato la progettualità per un secondo lotto lavori per realizzare una sede per i volontari del trasporto sociale, per una spesa prevista di circa 250.000 euro.
4: Quest'opera innanzitutto è un esempio di rigenerazione urbana, dove grazie a un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica una parte dell'edificio delle ex scuole Nembrini di Grumello del Monte hanno preso una nuova vita. Questa nuova vita è sostanzialmente il nuovo centro medico, un luogo che abbiamo pensato per dare uno spazio adeguato ai medici di assistenza primaria e un luogo in cui i cittadini, essendo posizionato al centro paese in prossimità di ampi parcheggi, possono accedere a questo servizio molto importante per la vita di tutti quanti noi.
1: Andiamo invece sulla statale 42 della Valle Cavallina. Traffico in queste settimane è tornato a scorrere, ma con la ripresa delle scuole ovviamente si teme che tutto torni a congestionarsi.
5: 20 minuti oggi, con la ripresa delle scuole lo stesso tragitto potrebbe tornare a richiedere tempi molto più lunghi. Sulla statale 42 della Val Cavallina il conto alla rovescia per la prima campanella e anche un conto alla rovescia per il traffico. Da 2 mesi la situazione è scorrevole. Tra Casazza e la grande rotatoria fra Trescore e Gorlago 10 chilometri si percorrono in circa 20 minuti. Ma basta un incidente per mandare tutto in tilt.
6: Come tutti percorriamo la statale, in estate ci sono meno code, quindi la velocità media aumenta e quindi aumentano i sorpassi e inevitabilmente succedono più incidenti.
5: E con il ritorno di studenti e pendolari il rischio è quello di nuovi rallentamenti. Il comitato statale 42 Val Cavallina continua a chiedere interventi immediati in attesa delle grandi opere. Tra le proposte c'è anche un tunnel di 3 chilometri tra Luzzana e Borgo di Terzo, con uscita alla Martina di Vigano, per bypassare il centro abitato di Borgo, considerato uno dei punti più critici della viabilità della valle.
6: È stata accolta molto la suggestione del tunnel sotterraneo, ma invece rileviamo con piacere che si sia ritornato a parlare di varianti che superino il tratto fino ad Entratico. Però bisogna essere onesti e capire di quale secolo stiamo parlando.
5: Ma c'è anche una richiesta più concreta: coordinare comuni, prefettura, forze dell'ordine e ANAS nella gestione degli incidenti, stabilendo procedure rapide e percorsi alternativi. E proprio mentre la scuola si avvicina a Trescore c'è un cantiere che corre contro il tempo, è quello della nuova rotatoria alle Terme, destinata a sostituire l'attuale incrocio semaforico tra le provinciali 89 e 90 fra Trescore e Zandobbio. Sul fronte delle grandi opere, intanto, la variante Trescore-Intratico ha finalmente la copertura finanziaria completa. Oltre 229 milioni di euro per circa 5 chilometri di strada. Un progetto destinato a cambiare radicalmente la viabilità della valle, ma che richiederà tempo. La nuova rotatoria, invece, è attesa già per settembre. E il vero banco di prova sarà proprio il ritorno in strada di studenti, lavoratori e pendolari.
6: Davvero dobbiamo risolvere i nodi critici che ci anticipavo prima, innanzitutto i semafori, ripensandoli, gli incroci più pericolosi, perché nessuno è più disposto per un incidente a rimanere bloccato 3 ore.
1: E allora l'Atalanta al debutto in campionato vince da tutte e tre i punti in palio, batte il Sassuolo 2-1, se ne parla questa sera a Tutto Atalanta. Mi collego, un flash con Matteo De Sanctis, buongiorno Matteo.
7: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è stasera alle 21 con Tutta Atalanta per approfondire la vittoria di ieri sera per 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato, con i gol di Raspadori nel primo tempo, di Krstovic nella ripresa. Una vittoria sofferta per un'Atalanta che è stata bella per 30 minuti e poi ha faticato contro il Sassuolo, che ha fatto comunque una buona impressione. Un'Atalanta in crescita per la prima mezz'ora, ovviamente quei 30 minuti dovranno diventare 90 con il passare delle giornate, dei turni di campionato. Però insomma, prima vittoria firmata da Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra. Si è partiti con il piede giusto al di là delle difficoltà della prestazione in corso d'opera. Adesso però si gira subito pagina, perché giovedì c'è la sfida di ritorno in Conference League del preliminare contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv in campo neutro in Ungheria. Ne parleremo stasera in Tutto Atalanta. Tra gli ospiti in studio ci saranno l'ex atalantino Claudio Foscarini, giornalisti Xavier Iacobelli e Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi di sms al 335-699-423 oppure le mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. Faremo anche il punto sul calciomercato, visto che siamo ormai praticamente a una settimana dalla chiusura delle trattative per un Atalanta che ha visto il debutto ieri anche del terzo nuovo arrivo di quest'estate, vale a dire il Macedone Elmas. Stasera ore 21, Tutto Atalanta.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
8: Atalanta, buona la prima di Serie A, Sassuolo KO, ora la Conference. Tempestivamente Maurizio Corriga e Claudio Castelli vi stanno proponendo l'articolo in prima pagina quest'oggi sull'Eco di Bergamo. L'autore è Piero Vailati e come sempre abbiamo il piacere di averlo come ospite e di commentare con lui la gara di ieri sera. Poi avremo anche le pagelle, perché poi Piero, fuori onda, noi abbiamo dibattuto questo argomento.
9: Sì, sì,
8: tutto. Sai, le pagelle sono veramente un'opinione, per cui ognuno la vede a modo suo. Però buona la prima? Ti sembra buona la prima, Piero? Buongiorno innanzitutto.
9: Sì, sì, sì, decisamente. Allora, ieri contava innanzitutto vincere, perché dopo la partita con la Poel e in vista del campionato, ieri era fondamentale vincere. Si è anche visto, anche se a tratti, del bel gioco, il gioco che dovrebbe essere un po' il marchio caratterizzante della nuova Atalanta, e quindi direi che buona la prima, decisamente.
8: Assegno, questo è il titolo del tuo articolo, battuto il Sassuolo, debutto vincente in campionato, eccolo qua l'articolo che trovate a pagina 40 dell'Eco di Bergamo. Non abbiamo neanche salutato gli ascoltatori di Radio Alta, chiediamo umilmente scusa, e non vi abbiamo nemmeno augurato buona giornata e buona settimana a tutti. Però Maurizio Corriga ci provoca, caro Piero, perché continua a riproporre le immagini di Maurizio Sarri, e a questo punto va bene, seguiamo le sue indicazioni e andiamo a trovare l'intervista di Luca Bonzanni. A me Sarri, ieri abbiamo proposto le sue parole in conferenza stampa, mi è piaciuto molto, con la massima onestà intellettuale. Questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensi tu. Del resto il titolo dice un po' tutto cosa è successo durante la partita.
9: Sì, Sarri ha una grandissima saggezza, soprattutto ha un modo e dei toni di esporre i suoi concetti che sono già di loro un bel biglietto da visita. Non credo di averlo mai sentito alzare la voce e spiega sempre, risponde sempre a ogni tipo di domanda. È poco che ci abbiamo a che fare direttamente, ma comunque ha proprio questo tratto caratterizzante, è sempre sereno nell'analisi, a volte addirittura anche più realista di noi che facciamo le analisi da fuori, e ieri ha ammesso che è stata una partita di sofferenza, come è stata anche per merito di un ottimo Sassuolo che pur essendo inferiore come valori tecnici e avendo fuori praticamente tutta la linea di difesa era messo in campo molto bene, e Sarri onestamente ha messo quello che non è andato in un contesto dove invece altre cose hanno funzionato, magari altri allenatori avrebbero calcato la mano su quelle.
8: Assolutamente, tra l'altro l'incipit dell'articolo che vi invito a leggere di Luca Bonzanni parte con un concetto fondamentale che riprende un po' cosa aveva detto dopo la gara contro la squadra dell'Apoel. Siamo stati meno, tra virgolette, pensanti, sicuramente nei primi 25-30 minuti, poi il finale del primo tempo è stato in sofferenza, come anche l'inizio della ripresa con il pareggio che abbiamo praticamente regalato, poi loro ci hanno regalato.
9: Però poi loro hanno regalato, siamo andati pari su quello.
8: Ecco, vedo che la pensiamo allo stesso modo. È una squadra work in progress e come sempre i tifosi atalantini, io gli faccio un applauso perché sono meravigliosi, però siete stati bravissimi, credo, in redazione. Piero, tu eri allo stadio, però lo striscione esposto in curva sud, Demetrio Tasca con i pensionacci, credo che sintetizzi perfettamente la realtà attuale, lo stato di fatto. Allora, in bergamasco dice Goel All tape, che lo traduco, grazie Maurizio che hai mostrato l'immagine. Gaël All tape, che tradotto per coloro che ci seguono in streaming, ci vuole tempo. In caso di errore, sosteniamoli. Il gruppo dei pensionacci. Saluto Demetrio Tasca con le tigre di Parre, sperando che poi ci delizi. Lo sai con cosa? C'è la festa in questo periodo,
9: eh? Eppure il momento giusto, sì.
8: Siamo pronti a degustare gli scarpinocci. Però è bello questo striscione, cioè razionale, realistico.
9: Sì, ma infatti l'ho citato io nel pezzo e soprattutto l'ha approfondito Dino Nicpali nel suo, dedicato al colore e al tifo, citando anche espressamente l'autore, perché poi in giro per le trasferte europee l'abbiamo anche conosciuto, l'autore di queste perle di saggezza che vengono praticamente ogni settimana esposte in curva sud. Ed è sacrosanto, insomma, ci vuole tempo e bisogna avere pazienza con questa squadra, sostenendola, anche perché si può dire tutto ma non che manchi l'impegno.
8: Ecco, c'è grande concentrazione e voglia di far bene, questo credo che sia l'aspetto fondamentale. Abbiamo parlato di Dino Lippali, che sarà ancora tuo compagno di viaggio, Piero, ci dai questo?
9: Sì, sì, riprende
8: il tour,
9: riprende il tran tran usuale durante la stagione, insomma.
8: Ecco, andrete perché, naturalmente giovedì in Ungheria.
9: È nella logica delle cose che possa finire anche giovedì, siamo abbastanza fiduciosi, ma potrebbe essere un'avventura breve quest'anno. Comunque ci sarà anche lui.
8: Speriamo ovviamente che ci sia un buon proseguimento.
9: Ci sarò anch'io con lui.
8: Esatto, ci sarà un buon proseguimento, buon viaggio a tutti i tifosi che sono in partenza per questa città, Piero, che è posizionata a 160 chilometri dalla capitale Budapest,
9: sì,
8: se non sbaglio.
9: Sì, è la quarta città dell'Ungheria, comunque si dista più o meno un paio d'ore di macchina dalla capitale.
8: Ecco, c'è questa bella foto che trovate a pagina 42 che riguarda la tifoseria atalantina, con appunto le varie considerazioni. Ieri poi c'è stata l'iniziativa della curva. Cambiamo foto, caro Maurizio in regia, perché c'è questa bellissima foto. Eravamo nella zona del palazzetto dello sport. Mi puoi aiutare, Piero? Tutti in motocicletta a scortare.
9: Sì, sono andati a prenderli a Zingonia lungo la strada e poi li hanno scortati allo stadio. Bellissima iniziativa. Dalle interviste mi sembra abbia detto anche Mario Pasalic, mi sembra comunque uno, esatto, dei giocatori che sono venuti in sala stampa poi, che ha dato una grande carica ed è stata sicuramente una bella iniziativa lanciata sabato, perlomeno noi al giornale ne siamo venuti a conoscenza sabato e l'abbiamo subito rilanciata, ed è stato un modo sicuramente originale per cominciare il campionato.
8: Allora, prima delle pagelle, lo dico anche all'amico Diego Pedrali che è in vacanza, porta pazienza, c'è Paolo Bavassori che parla del calciomercato, perché poi è l'argomento. Bisogna acquistare a tutti i costi, Piero. C'è questa bulimia tra i tifosi che dicono ma bisogna acquistare. Vedo che ti ho strappato un...
9: Non solo fra i tifosi, eh?
8: Ah, va bene.
9: Non solo fra i tifosi, c'è anche qualche collega che è abbastanza scatenato.
8: Va bene, bisogna acquistare. È arrivato Elmas... Io credo che poi Giuntoli...
9: No, effettivamente comunque adesso un paio di ritocchi sarebbero l'ideale.
8: Ecco, soprattutto nella zona difensiva. Qui ci sono dei nomi che riguardano l'attacco, Rowe, Lang, Mana, Cambiaghi. Io credo che la coperta sia un po' corta nel reparto difensivo. Cossolù, Scalvini, onestamente non mi convincono in questi ruoli centrali.
9: Ma hanno sicuramente bisogno di tempo. Scalvini deve anche fare i conti con una situazione fisica abbastanza precaria, diciamo che poi rientrerà Yen, però come abbiamo già anche detto anche qui in questa trasmissione dove gentilmente mi ospiti mettendo alla prova la pazienza degli spettatori, c'è un problema di leadership, perché manca il giocatore, il Franco Baresi, ecco, se vogliamo fare un'iperbole, cioè il giocatore che proprio a livello di carisma ma anche di conoscenza tattica di un certo tipo di gioco diriga la difesa e faccia scattare i meccanismi necessari perché questo tipo di gioco sia fruttuoso. Adesso si fa il nome di Romagnoli, che ha esperienza, ha il vantaggio di conoscere molto bene i meccanismi del gioco di Sarri, è pure mancino e tutto sommato un mancino in difesa per la fase di costruzione va sempre bene, per cui il nome che si fa è questo, e sarebbe probabilmente un giocatore che farebbe molto comodo, perché poi il carisma, la possibilità di diventare un leader nel tempo ce l'ha anche per dire Scalvini, però in questo momento Scalvini deve soprattutto fare i conti lui in prima persona con l'adattamento a un gioco diverso da quello che ha fatto negli ultimi anni, quindi lì dietro credo che più ancora che in altri settori del campo servirebbe qualcosa. È arrivato Elmas è un giocatore che può ricoprire più ruoli e sarà sicuramente
8: in attacco
9: prezioso.
8: Però all'interno di corner,
9: dal centrocampo in su, diciamo,
8: esatto, abbonati, entra nella squadra, corner, c'è l'analisi di Gianluca Besana, c'è l'editoriale di Roberto Belingheri, vittoria della crescita in attacco e di Gaetano, ma la squadra concede troppo, urge intervento. Il nome di Gaetano ieri è stato molto dibattuto e Roberto Belingheri mi dà un assist. Perché? Perché vedete questo bollino rosso che trovate a pagina 45.
9: Che non è per il traffico d'agosto, eh?
8: Questo bollino rosso è da rientro. Piero, sì. Vailati, il tal Piero Vailati ha fatto le pagelle. 5 Cossolù, come vedete, 7 migliori in campo a Gaetano, 5,5 Bernasconi, abbiamo un 6,5 Maurizio Sarri e poi voglio vedere il voto di Kristovic, bravissimo Piero, 7. Kristovic che ha una concretezza, credo, unica in Italia e forse non solo. Le commenti ancora? 6,5 Samardžić, più volte elogiato da Sarri in conferenza stampa.
9: Sì, ma ribadisco l'inutilità di commentare una cosa che ho fatto io, sono gli altri che dovrebbero commentare e dire eventualmente su cosa non
8: ti ho provocato, è per quello, Piero.
9: Io no, confermo, adesso a parte le battute, e vorrei richiamare la tua attenzione su Krstović, ricordando, e immagino che tu ti ricordi, quello che si stava scatenando un anno fa di questi tempi attorno a questo giocatore, che ha avuto un impatto sfortunatissimo con l'Atalanta, perché poi gli attaccanti sappiamo benissimo che dipendono molto anche dalla fortuna, e l'anno scorso non la buttava dentro fino a gennaio nemmeno, certo, se ci provava, prendendola in mano e depositandola al di là della linea. Le cose cambiano e Krstović invece in questo momento, se fa uno starnuto, fa gol, perché ieri ha avuto questo regalo dal difensore avversario Macchioni, ha segnato con un tiro sporcato, forse se l'avesse presa bene non sarebbe entrata. Insomma, questo per dire che per gli attaccanti sì, va bene la bravura, va bene l'istinto, va bene tutto quello che vuoi, ma conta tantissimo anche il momento. Pensiamo a Retegui 2 anni fa, certo, credo che una stagione così non la farà più in tutta la sua
8: ogni
9: carriera.
8: Ogni pallone che toccava la metteva nel 7, Piero.
9: E Krstović, ricordo proprio l'anno scorso che grandissimo impegno, era nel posto giusto al momento giusto, per un qualsiasi motivo dei più svariati il pallone non voleva entrare.
8: Comunque ricordiamo Gianluca Gaetano, voto 7, il migliore. Chiudiamo ricordando l'appuntamento di questa sera, imperdibile, dalle ore 21, e leggo i nomi, almeno vedo Matteo De Santis, Xavier Iacobelli, Cesare Malnati. Piero, ti prendi un turno di riposo?
9: Sì, beh, dai, facciamo. Mi sembra che il parterre sia già sufficientemente nutrito numericamente e qualificato, almeno per quanto riguarda la componente giornalistica.
8: Assolutamente, mancano ancora 2 ospiti che li scopriremo poi a partire.
9: I tecnici, diciamo.
8: I tecnici, mancano i tecnici specializzati in materia. Piero, io ti ringrazio. Ti auguro buon viaggio, però ti strappo una promessa con Dino Nippali, naturalmente. Ci sentiamo, sì, dall'Ungheria.
9: Senz'altro, venerdì da qualche angolo dell'Ungheria ci sentiremo sicuramente. Grazie per l'invito, buona giornata e buona settimana.
8: Mi raccomando, buon viaggio e torna vincitor, come diceva qualcuno di importante. Ciao Piero, grazie, buon lavoro.
9: Ciao, grazie a voi.
8: Grazie mille a Piero Vainati, a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli in regia. Vi ricordo che poi per la giornata di Sant'Alessandro, per la festività, non saremo in onda mercoledì, però noi ci vediamo domani. Buona giornata e buona settimana.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Alta Play.
11: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
7: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Radio Alta. Sono le 13:58 minuti. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Molto Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Spot Spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
4: Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR. Una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere. A Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con la viabilità, perché se BRT è entrata in funzione svelando delle oggettive criticità, il comune corre ai ripari e inizia dei lavori che dovrebbero alleggerire un po' la pressione del traffico, lavori che andranno avanti fino al 5 settembre.
2: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito delle BRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
1: Oltre 7.000 euro di sanzioni e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. L'esito del controllo della Polizia di Stato insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso uno shisha bar della città. Il tutto per verificare il rispetto delle normative relative ai prodotti soggetti alla disciplina dei monopoli, e nel corso dell'ispezione sono emerse non molte irregolarità. Trovate confezioni di melassa per narghilè prive della documentazione necessaria a garantirne provenienza e tracciabilità. Era venduto poi senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. Gli operatori hanno contestato anche la mancata esposizione di tabelle alcolemiche, l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela e la violazione del divieto di fumo nei locali non adibiti a tale scopo. Al termine, quindi, sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. Un nuovo centro medico dedicato alla medicina generale sta per sorgere a Grumello del Monte e sarà a disposizione di tutte le persone residenti nell'ambito.
3: Importante novità sul fronte sanitario a Grumello del Monte. Sono partiti a luglio i lavori di realizzazione di un centro medico in via San Siro, rivolto ai medici di medicina generale dell'ambito di pertinenza Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate e Castelli Caleppio. Il progetto vedrà la creazione nei 170 metri quadrati di 5 studi, una sala d'aspetto, un ufficio accoglienza e servizi. Costo complessivo 450.000 euro, interamente sostenuti dalle casse comunali, per un fine lavori previsto entro la primavera 2027. Attualmente a Grumello del Monte operano 3 medici di medicina generale presso la sede di Piazza Don Geremia Rota. L'amministrazione comunale ha peraltro avviato la progettualità per un secondo lotto lavori per realizzare una sede per i volontari del trasporto sociale, per una spesa prevista di circa 250.000 euro.
4: Quest'opera innanzitutto è un esempio di rigenerazione urbana, dove grazie a un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica una parte dell'edificio delle ex scuole Nembrini di Grumello del Monte hanno preso una nuova vita. Questa nuova vita è sostanzialmente il nuovo centro medico, un luogo che abbiamo pensato per dare uno spazio adeguato ai medici di assistenza primaria e un luogo in cui i cittadini, essendo posizionato al centro paese in prossimità di ampi parcheggi, possono accedere a questo servizio molto importante per la vita di tutti quanti noi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
5: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschi. Oggi celebrazione ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina, oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov-Yar nel Donetsk e di Pershe-Travnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranze di pace. Oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
6: A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine, e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
5: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi 70.000 dollari locali, circa 47.000 euro in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Hotspot.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con la viabilità, perché se BRT è entrata in funzione svelando delle oggettive criticità, il comune corre ai ripari e inizia dei lavori che dovrebbero alleggerire un po' la pressione del traffico, lavori che andranno avanti fino al 5 settembre.
2: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito delle BRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
1: Oltre 7.000 euro di sanzioni e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. L'esito del controllo della Polizia di Stato insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso uno shisha bar della città. Il tutto per verificare il rispetto delle normative relative ai prodotti soggetti alla disciplina dei monopoli, e nel corso dell'ispezione sono emerse non molte irregolarità. Trovate confezioni di melassa per narghilè prive della documentazione necessaria a garantirne provenienza e tracciabilità. Era venduto poi senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. Gli operatori hanno contestato anche la mancata esposizione di tabelle alcolemiche, l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela e la violazione del divieto di fumo nei locali non adibiti a tale scopo. Al termine, quindi, sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia insieme al compagno, era in sella alla loro moto di grossa cilindrata, ma a casa purtroppo non sono mai arrivati. Sia lei che il compagno sono morti ieri in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini. La vittima, eccola nella foto, è molto famosa a Pedrengo, è la farmacista di Pedrengo, Antonella Doneda, di 65 anni, storica farmacista. Con lei ha perso la vita anche il compagno 75enne che era alla guida della moto, una BMW GS. Dopo le 11:30 il mezzo in autostrada ha tamponato degli altri veicoli, una Hyundai. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse congestionato, le auto erano in coda, insomma c'è stato questo tamponamento, i due sono stati sbalzati dalla moto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare da subito, è morto sul colpo. Doneda invece è stata trasportata all'ospedale dove purtroppo Bufalini di Cesena, dove purtroppo poche ore dopo è stato constatato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano e non solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
5: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso. Combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
4: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sighet Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con la viabilità, perché se l'EBRT è entrata in funzione svelando delle oggettive criticità, il comune corre ai ripari e inizia dei lavori che dovrebbero alleggerire un po' la pressione del traffico, lavori che andranno avanti fino al 5 settembre.
2: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Vaschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito dell'EBRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
1: Oltre 7.000 euro di sanzioni e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. L'esito del controllo della Polizia di Stato insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso uno shisha bar della città. Il tutto per verificare il rispetto delle normative relative ai prodotti soggetti alla disciplina dei monopoli e nel corso dell'ispezione sono emerse non molte irregolarità, trovate confezioni di melassa per narghilè prive della documentazione necessaria a garantirne provenienza e tracciabilità. Era venduto poi senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. Gli operatori hanno contestato anche la mancata esposizione di tabelle alcolemiche, l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela e la violazione del divieto di fumo nei locali non adibiti a tale scopo. Al termine, quindi, sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia insieme al compagno, era in sella alla loro moto di grossa cilindrata, ma a casa purtroppo non sono mai arrivati. Sia lei che il compagno sono morti ieri in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini. La vittima, eccola nella foto, è molto famosa a Pedrengo, è la farmacista di Pedrengo, Antonella Doneda, di 65 anni, storica farmacista. Con lei ha perso la vita anche il compagno 75enne che era alla guida della moto, una BMW GS. Dopo le 11:30 il mezzo in autostrada ha tamponato degli altri veicoli, una Hyundai. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse congestionato, le auto erano in coda, insomma c'è stato questo tamponamento, i due sono stati sbalzati dalla moto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare da subito, è morto sul colpo. Doneda invece è stata trasportata all'ospedale dove purtroppo Bufalini di Cesena, dove purtroppo poche ore dopo è stato constatato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Atalanta, buona la prima di Serie A. Sassuolo KO, ora la Conference. Tempestivamente Maurizio Corriga e Claudio Castelli vi stanno proponendo l'articolo in prima pagina quest'oggi sull'Eco di Bergamo. L'autore è Piero Vailati e come sempre abbiamo il piacere di averlo come ospite e di commentare con lui la gara di ieri sera. Poi avremo anche le pagelle, perché poi Piero, fuori onda, noi abbiamo dibattuto questo argomento.
6: Sì, tutto.
5: Sai, le pagelle sono veramente un'opinione, per cui ognuno la vede a modo suo. Però buona la prima? Ti sembra buona la prima, Piero? Buongiorno innanzitutto.
6: Sì, sì, decisamente. Allora, ieri contava innanzitutto vincere, perché dopo la partita con la Poel e in vista del campionato, ieri era fondamentale vincere. Si è anche visto, anche se a tratti, del bel gioco, il gioco che dovrebbe essere un po' il marchio caratterizzante della nuova Atalanta, e quindi direi che buona la prima, decisamente.
5: Assegno, questo è il titolo del tuo articolo. Battuto il Sassuolo, debutto vincente in campionato. Eccolo qua l'articolo che trovate a pagina 40 dell'Eco di Bergamo. Non abbiamo neanche salutato gli ascoltatori di Radio Alta, chiediamo umilmente scusa, e non vi abbiamo nemmeno augurato buona giornata e buona settimana a tutti. Però Maurizio Corriga ci provoca, caro Piero, perché continua a riproporre le immagini di Maurizio Sarri, e a questo punto va bene, seguiamo le sue indicazioni e andiamo a trovare l'intervista di Luca Bonzanni. A me Sarri, ieri abbiamo proposto le sue parole in conferenza stampa, mi è piaciuto molto, con la massima onestà intellettuale. Questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensi tu. Del resto il titolo dice un po' tutto cosa è successo durante la partita.
6: Sì, Sarri ha una grandissima saggezza, soprattutto ha un modo e dei toni di esporre i suoi concetti che sono già di loro un bel biglietto da visita. Non credo di averlo mai sentito alzare la voce, e spiega sempre, risponde sempre a ogni tipo di domanda. È poco che ci abbiamo a che fare direttamente, ma comunque ha proprio questo tratto caratterizzante, è sempre, sempre sereno nell'analisi, a volte addirittura anche più realista di noi che facciamo le analisi da fuori. E ieri ha ammesso che è stata una partita di sofferenza, come è stata anche per merito di un ottimo Sassuolo che, pur essendo inferiore come valori tecnici e avendo fuori praticamente tutta la linea di difesa, era messo in campo molto bene. E Sarri onestamente ha messo quello che non è andato in un contesto dove invece altre cose hanno funzionato, magari altri allenatori avrebbero calcato la mano su quelle.
5: Assolutamente, tra l'altro l'incipit dell'articolo che vi invito a leggere di Luca Bonzanni parte con un concetto fondamentale che riprende un po' cosa aveva detto dopo la gara contro la squadra dell'Apoel. Siamo stati meno, tra virgolette, pensanti. Sicuramente nei primi 25-30 minuti, poi il finale del primo tempo è stato in sofferenza, come anche l'inizio della ripresa con il pareggio che abbiamo praticamente regalato. Poi loro ci hanno regalato.
6: Poi loro hanno regalato, siamo andati pari su quello.
5: Ecco, vedo che la pensiamo allo stesso modo. È una squadra work in progress e come sempre i tifosi atalantini, io gli faccio un applauso perché sono meravigliosi, però siete stati bravissimi, credo, in redazione. Piero, tu eri allo stadio, però lo striscione esposto in curva sud, Demetrio Tasca con i pensionacci, credo che sintetizzi perfettamente la realtà attuale, lo stato di fatto. Allora, in bergamasco dice Gehöl Oltep, che lo traduco, grazie Maurizio che hai mostrato l'immagine. Gehöl Oltep, che tradotto per coloro che ci seguono in streaming, ci vuole tempo. In caso di errore, sosteniamoli. Il gruppo dei pensionacci. Saluto Demetrio Tasca con le tigre di Parre, sperando che poi ci delizi. Lo sai con cosa? C'è la festa in questo periodo, eh?
6: È il momento giusto, sì.
5: Siamo pronti a degustare gli scarpinocci. Però è bello questo striscione, cioè razionale, realistico.
6: Sì, ma infatti l'ho citato io nel pezzo e soprattutto l'ha approfondito Dino Nicpali nel suo, dedicato al colore e al tifo, citando anche espressamente l'autore, perché poi in giro per le trasferte europee l'abbiamo anche conosciuto, l'autore di queste perle di saggezza che vengono praticamente ogni settimana esposte in Curva Sud. Ed è sacrosanto, insomma, ci vuole tempo e bisogna avere pazienza con questa squadra, sostenendola, anche perché si può dire tutto ma non che manchi l'impegno.
5: Ecco, c'è grande concentrazione, voglia di far bene, questo credo che sia l'aspetto fondamentale. Abbiamo parlato di Dino Lippali, che sarà ancora tuo compagno di viaggio, Piero, ci dai questo?
6: Sì, riprende
5: il tour,
6: riprende il tram tram usuale durante la stagione, insomma.
5: Ecco, andrete naturalmente giovedì in Ungheria.
6: È nella logica delle cose che possa finire anche giovedì, siamo abbastanza fiduciosi, ma potrebbe essere un'avventura breve quest'anno. Comunque ci sarà anche lui.
5: Speriamo ovviamente che ci sia un buon
6: proseguimento. Ci sarò anch'io con lui.
5: Esatto, ci sarà un buon proseguimento, buon viaggio a tutti i tifosi che sono in partenza per questa città. Piero, che è posizionata a 160 chilometri dalla capitale Budapest,
6: sì,
5: o sbaglio?
6: Sì, è la quarta città dell'Ungheria, comunque si dista più o meno un paio d'ore di macchina dalla capitale.
5: Ecco, c'è questa bella foto che trovate a pagina 42 che riguarda la tifoseria atalantina, con appunto le varie considerazioni. Ieri poi c'è stata l'iniziativa della curva. Cambiamo foto, caro Maurizio, in regia, perché c'è questa bellissima foto. Eravamo nella zona del palazzetto dello sport. Mi puoi aiutare, Piero? Tutti in motocicletta a scortare.
6: Sì, sono andati a prenderli a Zingonia lungo la strada e poi li hanno scortati allo stadio. Bellissima iniziativa. Dalle interviste mi sembra abbia detto anche Mario Pasalic, mi sembra, comunque uno, esatto, dei giocatori che sono venuti in sala stampa poi, che ha dato una grande carica ed è stata sicuramente una bella iniziativa lanciata sabato, perlomeno noi al giornale ne siamo venuti a conoscenza sabato e l'abbiamo subito rilanciata, ed è stato un modo sicuramente originale per cominciare il campionato.
5: Allora, prima delle pagelle, lo dico anche all'amico Diego Pedrali che è in vacanza, porta pazienza, c'è Paolo Bavassori che parla del calciomercato, perché poi è l'argomento. Bisogna acquistare a tutti i costi, Piero. C'è questa bulimia tra i tifosi che dicono: ma bisogna acquistare. Vedo che ti ho strappato una.
6: Non solo fra i tifosi, eh?
5: Ah, va bene.
6: Non solo fra i tifosi, c'è anche qualche collega che è abbastanza scatenato.
5: Va bene, bisogna acquistare. È arrivato Elmas. io credo che poi Giuntoli...
6: No, effettivamente comunque adesso un paio di ritocchi sarebbero l'ideale.
5: Ecco, soprattutto nella zona difensiva, qui ci sono dei nomi che riguardano l'attacco, Rowe, Lang, Mana, Cambiaghi, io credo che la coperta sia un po' corta nel reparto difensivo. Cossolù, Scalvini onestamente non mi convincono in questi ruoli centrali.
6: Ma hanno sicuramente bisogno di tempo. Scalvini deve anche fare i conti con una situazione fisica abbastanza precaria. Diciamo che poi rientrerà Yen, però come abbiamo già anche detto anche qui in questa trasmissione dove gentilmente mi ospiti mettendo alla prova la pazienza degli spettatori, c'è un problema di leadership, perché manca il giocatore, il Franco Baresi, ecco, se vogliamo fare un'iperbole, cioè il giocatore che proprio a livello di carisma ma anche di conoscenza tattica di un certo tipo di gioco diriga la difesa e faccia scattare i meccanismi necessari perché questo tipo di gioco sia fruttuoso. Adesso si fa il nome di Romagnoli, che ha esperienza, ha il vantaggio di conoscere molto bene i meccanismi del gioco di Sarri, è pure mancino e tutto sommato un mancino in difesa per la fase di costruzione va sempre bene, per cui il nome che si fa è questo, e sarebbe probabilmente un giocatore che farebbe molto comodo, perché poi il carisma, la possibilità di diventare un leader nel tempo ce l'ha anche per dire Scalvini, però in questo momento Scalvini deve soprattutto fare i conti lui in prima persona con l'adattamento a un gioco diverso da quello che ha fatto negli ultimi anni, quindi lì dietro credo che più ancora che in altri settori del campo servirebbe qualcosa. È arrivato Elmas è un giocatore che può ricoprire più ruoli e sarà sicuramente
5: in attacco
6: prezioso.
5: Però all'interno di corner,
6: dal centrocampo in su, diciamo,
5: esatto, abbonati, entra nella squadra, corner, c'è l'analisi di Gianluca Besana, c'è l'editoriale di Roberto Belingheri, vittoria della crescita in attacco e di Gaetano, ma la squadra concede troppo, urge intervento. Il nome di Gaetano ieri è stato molto dibattuto e Roberto Belingheri mi dà un assist. Perché? Perché vedete questo bollino rosso che trovate a pagina 45.
6: Non è per il traffico d'agosto, eh?
5: Questo bollino rosso è da rientro. Piero sì. Vailati, il tal Piero Vailati ha fatto le pagelle. 5 Cossolù, come vedete, 7 migliori in campo a Gaetano, 5,5 Bernasconi, abbiamo un 6,5 Maurizio Sarri e poi voglio vedere il voto di Cristovic, bravissimo Piero, 7. Cristovic che ha una concretezza, credo, unica in Italia e forse non solo. Le commenti ancora? 6,5 a Samardžić, più volte elogiato da

0: Atalanta, perché poi gli attaccanti sappiamo benissimo che dipendono molto anche dalla fortuna, e l'anno scorso non la buttava dentro fino a gennaio nemmeno, certo, se ci provava, prendendola in mano e depositandola al di là della linea. Le cose cambiano e Krstović invece in questo momento, se fa uno starnuto, fa gol, perché ieri ha avuto questo regalo dal difensore avversario Macchioni, ha segnato con un tiro sporcato, forse se l'avesse presa bene non sarebbe entrata. Insomma, questo per dire che per gli attaccanti sì, va bene la bravura, va bene l'istinto, va bene tutto quello che vuoi, ma conta tantissimo anche il momento. Pensiamo a Retegui 2 anni fa, certo, credo che una stagione così non la farà più in tutta la sua
1: ogni
0: carriera.
1: Ogni pallone che toccava la metteva nel 7, Piero.
0: E Krstović, ricordo proprio l'anno scorso che grandissimo impegno, era nel posto giusto al momento giusto, per un qualsiasi motivo dei più svariati il pallone non voleva entrare.
1: Comunque ricordiamo Gianluca Gaetano, voto 7, il migliore. Chiudiamo ricordando l'appuntamento di questa sera, imperdibile, dalle ore 21, e leggo i nomi, almeno vedo Matteo De Santis, Xavier Iacobelli, Cesare Malnati. Piero, ti prendi un turno di riposo?
0: Sì, beh, dai, facciamo. Mi sembra che il parterre sia già sufficientemente nutrito numericamente e qualificato, almeno per quanto riguarda la componente giornalistica.
1: Assolutamente, mancano ancora due ospiti che li scopriremo poi a partire.
0: I tecnici, diciamo.
1: I tecnici, mancano i tecnici specializzati in materia. Piero, io ti ringrazio. Ti auguro buon viaggio, però ti strappo una promessa con Dino Nippali, naturalmente. Ci sentiamo, sì, dall'Ungheria.
0: Senz'altro, venerdì da qualche angolo dell'Ungheria ci sentiremo sicuramente. Grazie per l'invito, buona giornata e buona settimana.
1: Mi raccomando, buon viaggio e torna vincitor, come diceva qualcuno di importante. Ciao Piero, grazie, buon lavoro.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie mille a Piero Vailati, a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli in regia. Vi ricordo che poi per la giornata di Sant'Alessandro, per la festività, non saremo in onda mercoledì, però noi ci vediamo domani. Buona giornata e buona settimana.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: La musica grande.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio, Radio Alta.
4: Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Apriamo con la viabilità, perché se BRT è entrata in funzione svelando delle oggettive criticità, il comune corre ai ripari e inizia dei lavori che dovrebbero alleggerire un po' la pressione del traffico, lavori che andranno avanti fino al 5 settembre.
6: La novità principale riguarda via San Giorgio, dove tra via Fratelli Calvi e l'incrocio con via Autostrada le corsie per le auto passeranno da 2 a 3, oltre a quella riservata alle BRT. Per ricavare lo spazio necessario sarà ridotto di 1 metro il marciapiede sul lato destro. Durante i lavori ci saranno restringimenti della carreggiata e il divieto di passaggio sul marciapiede interessato. Per 2 notti, in occasione dell'asfaltatura definitiva, sarà invece chiuso al traffico il tratto tra via Quarenghi e via Autostrada, con deviazione dei veicoli diretti verso la periferia attraverso via Quarenghi. Sempre da lunedì in via Fratelli Calvi, chi percorre la strada non potrà più immettersi in via San Giorgio, mentre resterà possibile l'ingresso da via San Giorgio. Durante i lavori sarà inoltre istituito un divieto di sosta tra i civici 11 e 15. Verso via San Giorgio, dallo stesso numero civico, scatterà il senso unico verso via Don Luigi Palazzolo e all'altezza del civico 11 la strada sarà indicata come fondo chiuso. Interventi anche in via Baschenis. All'incrocio con via San Giorgio sarà eliminata la svolta a sinistra e sarà imposto l'obbligo di svolta a destra. L'attuale attraversamento pedonale sarà eliminato e sostituito da quello semaforizzato realizzato nell'ambito delle BRT. Il cantiere proseguirà per un paio di settimane con l'obiettivo di concludersi entro il 5 settembre, prima della riapertura delle scuole.
5: Oltre 7.000 euro di sanzioni e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. L'esito del controllo della Polizia di Stato insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso uno shisha bar della città. Il tutto per verificare il rispetto delle normative relative ai prodotti soggetti alla disciplina dei monopoli e nel corso dell'ispezione sono emerse non molte irregolarità, trovate confezioni di melassa per narghilè prive della documentazione necessaria a garantirne provenienza e tracciabilità. Era venduto poi senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. Gli operatori hanno contestato anche la mancata esposizione di tabelle alcolemiche, l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico a disposizione della clientela e la violazione del divieto di fumo nei locali non adibiti a tale scopo. Al termine, quindi, sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro e il sequestro di 1,2 kg di melassa per narghilè. Stava rientrando dalle vacanze, un tour in centro Italia insieme al compagno, era in sella alla loro moto di grossa cilindrata, ma a casa purtroppo non sono mai arrivati. Sia lei che il compagno sono morti ieri in un terribile incidente accaduto lungo l'autostrada A14 in direzione nord tra Riccione e Rimini. La vittima, eccola nella foto, è molto famosa a Pedrengo, è la farmacista di Pedrengo, Antonella Doneda, di 65 45 anni, storica farmacista. Con lei ha perso la vita anche il compagno 75enne che era alla guida della moto, una BMW GS. Dopo le 11.30 il mezzo in autostrada ha tamponato degli altri veicoli, una Hyundai. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse congestionato, le auto erano in coda, insomma c'è stato questo tamponamento, i due sono stati sbalzati dalla moto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare da subito, è morto sul colpo. Donede invece è stata trasportata all'ospedale dove purtroppo Bufalini di Cesena, dove purtroppo poche ore dopo è stato constatato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Una bella sorpresa su Siusa per il vescovo di Bergamo, che ha ricevuto la visita di Mattarella a Villa Madonna Siusa. Il capo dello Stato con la famiglia infatti ha partecipato alla funzione religiosa nell'albergo della diocesi di Bergamo in Alto Adige, ha accolto l'invito di Don Minuscoli che gli aveva scritto una lettera chiedendogli, sapendo che era proprio lì vicino all'hotel della diocesi, all'albergo della diocesi, se non voleva unirsi in preghiera al vescovo, e la risposta è stata positiva, tanto che c'è stato l'incontro, quello appunto tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi, un incontro semplice ma proprio per questo ha avuto la forza di qualcosa che ha lasciato il segno, e quindi come dire il saluto alla fine della messa vespertina. E messa di altro genere, quello che ieri sarebbe stato il 30° compleanno di Pamela Genini. Ebbene, è stata ricordata con una cerimonia religiosa al santuario della Cornabusa. La madre, i familiari, gli amici si sono ritrovati per una cerimonia privata nella quale pregare per la ragazza che ha perso la vita il 14 ottobre per mano dell'ex compagno Gianluca Soncin, ora a processo. All'esterno della chiesa la madre, che portava tra le mani un'immagine della giovane e gli affetti più cari hanno liberato nel cielo 30 palloncini, lo stesso numero di anni che avrebbe festeggiato oggi la povera Pamela. Alla funzione presieduta dal cappellano Don Leone Messa hanno partecipato anche i rappresentanti dell'associazione Scarpetta Rossa APS e da tempo a fianco della famiglia nella lotta contro la violenza sulle donne. Don Leone ha ricordato Pamela nelle preghiere dei fedeli: preghiamo per tutte le vittime di violenza e per sostenere le loro famiglie. Il Signore accolga chi ci ha lasciato e renda tutti noi costruttori di pace. Un nuovo centro medico dedicato alla medicina generale sta per sorgere a Grumello del Monte e sarà a disposizione di tutte le persone residenti nell'ambito.
7: Importante novità sul fronte sanitario a Grumello del Monte. Sono partiti a luglio i lavori di realizzazione di un centro medico in via San Siro, rivolto ai medici di medicina generale dell'ambito di pertinenza, Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate e Castelli Caleppio. Il progetto vedrà la creazione nei 170 metri quadrati di 5 studi, una sala d'aspetto, un ufficio accoglienza e servizi. Costo complessivo 450.000 euro, interamente sostenuti dalle casse comunali, per un fine lavori previsto entro la primavera 2027. Attualmente a Grumello del Monte operano 3 medici di medicina generale presso la sede di Piazza Don Geremia Rota. L'amministrazione comunale ha peraltro avviato la progettualità per un secondo lotto lavori per realizzare una sede per i volontari del trasporto sociale, per una spesa prevista di circa 250.000 euro.
8: Quest'opera innanzitutto è un esempio di rigenerazione urbana, dove grazie a un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica una parte dell'edificio delle ex scuole Nembrini di Grumello del Monte hanno preso una nuova vita. Questa nuova vita è sostanzialmente il nuovo centro medico, un luogo che abbiamo pensato per dare uno spazio adeguato ai medici di assistenza primaria e un luogo in cui i cittadini, essendo posizionato al centro paese in prossimità di ampi parcheggi, possono accedere a questo servizio molto importante per la vita di tutti quanti noi.
5: Andiamo invece sulla statale 42 della Valle Cavallina. Traffico in queste settimane è tornato a scorrere, ma con la ripresa delle scuole ovviamente si teme che tutto torni a congestionarsi.
9: 20 minuti oggi, con la ripresa delle scuole lo stesso tragitto potrebbe tornare a richiedere tempi molto più lunghi. Sulla statale 42 della Val Cavallina il conto alla rovescia per la prima campanella e anche un conto alla rovescia per il traffico. Da 2 mesi la situazione è scorrevole. Tra Casazza e la grande rotatoria fra Trescore e Gorlago 10 chilometri si percorrono in circa 20 minuti. Ma basta un incidente per mandare tutto in tilt.
10: Come tutti percorriamo la statale, in estate ci sono meno code, quindi la velocità media aumenta e quindi aumentano i sorpassi e inevitabilmente succedono più incidenti.
9: E con il ritorno di studenti e pendolari il rischio è quello di nuovi rallentamenti. Il comitato statale 42 Val Cavallina continua a chiedere interventi immediati in attesa delle grandi opere. Tra le proposte c'è anche un tunnel di 3 chilometri tra Luzzana e Borgo di Terzo, con uscita alla Martina di Vigano, per bypassare il centro abitato di Borgo, considerato uno dei punti più critici della viabilità della valle.
10: È stata accolta molto la suggestione del tunnel sotterraneo, ma invece rileviamo con piacere che si sia ritornato a parlare di varianti che superino il tratto fino ad Entratico. Però bisogna essere onesti e capire di quale secolo stiamo parlando.
9: Ma c'è anche una richiesta più concreta: coordinare comuni, prefettura, forze dell'ordine e ANAS nella gestione degli incidenti, stabilendo procedure rapide e percorsi alternativi. E proprio mentre la scuola si avvicina a Trescore c'è un cantiere che corre contro il tempo, è quello della nuova rotatoria alle Terme, destinata a sostituire l'attuale incrocio semaforico tra le provinciali 89 e 90 fra Trescore e Zandobbio. Sul fronte delle grandi opere, intanto la variante Trescore Entratico ha finalmente la copertura finanziaria completa. Oltre 229 milioni di euro per circa 5 chilometri di strada. Un progetto destinato a cambiare radicalmente la viabilità della valle, ma che richiederà tempo. La nuova rotatoria, invece, è attesa già per settembre. E il vero banco di prova sarà proprio il ritorno in strada di studenti, lavoratori e pendolari.
10: Davvero dobbiamo risolvere i nodi critici che ci anticipavo prima, innanzitutto i semafori, ripensandoli, gli incroci più pericolosi, perché nessuno è più disposto per un incidente a rimanere bloccato 3 ore.
5: E allora l'Atalanta al debutto in campionato vince da tutti e 3 i punti in palio, batte il Sassuolo 2-1, se ne parla questa sera a Tutto Atalanta. Mi collego, un flash con Matteo De Sanctis, buongiorno Matteo.
11: Sì, buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, è lunedì e come ogni lunedì l'appuntamento è stasera alle 21 con Tutto Atalanta per approfondire la vittoria di ieri sera per 2-1 contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato, con i gol di Raspadori nel primo tempo, di Krstovic nella ripresa. Una vittoria sofferta per un'Atalanta che è stata bella per 30 minuti e poi ha faticato contro il Sassuolo, che ha fatto comunque una buona impressione. Un'Atalanta in crescita per la prima mezz'ora, ovviamente quei 30 minuti dovranno diventare 90 con il passare delle giornate, dei turni di campionato. Però insomma, prima vittoria firmata da Maurizio Sarri sulla panchina nerazzurra, si è partiti con il piede giusto al di là delle difficoltà della prestazione in corso d'opera. Adesso però si gira subito pagina, perché giovedì c'è la sfida di ritorno in Conference League del preliminare contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv in campo neutro in Ungheria. Ne parleremo stasera in Tutto Atalanta. Tra gli ospiti in studio ci saranno l'ex atalantino Claudio Foscarini, i giornalisti Xavier Iacobelli e Cesare Malnati. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi di sms al 335-6969-423 oppure le mail a tuttoatalanta@bergamotivo.it. Faremo anche il punto sul calciomercato, visto che siamo ormai praticamente a una settimana dalla chiusura delle trattative per un'Atalanta che ha visto il debutto ieri anche del terzo nuovo arrivo di quest'estate, vale a dire il macedone Elmas. Stasera ore 21 Tutto Atalanta.
5: Allora andiamo a sentire il tecnico al termine della partita.
12: Ma intanto pensiamo che abbiamo preso 3 punti e poi da domattina penseremo al ritorno del playoff. Meno pensanti sicuramente nei primi 25-30 minuti, quando abbiamo tenuto il giusto ritmo, alla fine abbiamo creato senza neanche soffrire in quel periodo di partita. Poi siamo diventati più passivi nella fase difensiva in zone medio-alte di campo e abbiamo cominciato a soffrire. Poi nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza con dei piccoli passi in avanti e ora bisogna lavorare per inserire i nuovi. Il centrocampo ha fatto un ottimo lavoro per 30 minuti e poi però dopo penso che le sofferenze siano anche cominciate per colpa loro. Siamo diventati troppo passivi, Matic è riuscito a prendere in mano la situazione con troppo spazio a disposizione e lì sono cominciate le sofferenze. E 30 minuti di alto livello però tutte e tre, e ci metterei dentro anche Samardzic perché quando entra dentro ci ha dato una bella mano.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
13: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
14: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
13: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Lo rifacciamo?
17: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
18: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

la musica grande. Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni. Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Night Shift.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.
2: Let me say the same thing.

La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.